0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Few of the older songs, little bits, drips and drabs, a little bit here, a little bit there, come see, come sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: No, adesso non dico che uno non deve più... Per carità. Non dico nemmeno che bisogna eliminare il rispetto, l'educazione, il calore. Oh. Casomai rendere tutto meno formale, meno finto. Naturalizzare i rapporti fin dai primi contatti collettivi.
2: I signori insegnanti sono pregati di adeguarsi alle indicazioni etiche e morali suggerite dalla riforma ministeriale che entra in vigore a partire dal presente anno scolastico.
1: Buongiorno ragazzi. Anzi, ciao. Sì, va bene, mi piace, fate pure, parlate, sì, capisco, sì, certo. Io sono Alberto. Alberto Vannucchi, il vostro nuovo maestro. Vi accorgerete subito che con me è tutto diverso. Niente autoritarismo. Sono qui per lavorare su richiesta. Anzi, per imparare, sì, per imparare con voi. Tra di noi ci sarà un rapporto di lavoro collettivo e di amicizia. Scusate se faccio l'appello, so che sono cose superate, ma è per loro, sì, è per loro. Non si può fare a meno di una certa prassi. Non si può fare a meno di una certa prassi, anche se tutti sappiamo che è una formalità, eh? Dunque, allora, cominciamo, eh? Angeleri Giuseppe. Tutti Angeleri Giuseppe, bella questa, no, è geniale, sì, è molto spiritosa, sì, sì. No, scusate, io devo fare l'appello, non è che ci tenga particolarmente, proprio per conoscersi, insomma, per sapere chi siamo, vero? Allora, dai, da capo, di nuovo. Dunque, allora. Angeleri Giuseppe. Ma adesso... Non so cosa fare, sì. Cioè, voglio dire, ho capito, siamo tutti uguali, giusto, giusto. Oppure non sappiamo bene chi siamo, meglio, sì, se fa. No, ma adesso, cioè, l'appello, io per esempio sono Alberto Vannucchi. Uno dice, Alberto Vannucchi, presente! Cioè, l'appello è che uno ti chiama e tu, presente, è chiaro, dai. Allora, dunque, da capo, su, ragazzi, dai. Dunque, Angeleri Giuseppe.
3: Presente!
1: No, ragazzi, no. No, non lo aspettavo. Silenzio, per Dio! Oh! Non volete capire? Sarò più chiaro. Io sono Alberto Vannucchi. Uno dice, Angeleri Giuseppe. E io, presente! Subito, no, io non sono Angeleri Giuseppe. No, ragazzi, vi prego, adesso io chiudo il registro. Ecco, il registro non c'è più, lo metto via. Ecco, non siamo neanche più a scuola, non siamo neanche... Siamo fra amici. Adesso io vi supplico, vi scongiuro. Ditemi, chi è Angeleri Giuseppe? Sono io, Angeleri Giuseppe. Sono io, è ora di dirlo. Sono io, prima o poi doveva venire fuori, certo. Sono io, Angeleri. Sono io! Angeleri!

0: That was way cool.
1: I sort of came in too early. I did two verses at once there, but we worked out.
2: Yeah.
3: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, io sono Teresa.
4: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei vecchi principi su cui si reggeva, ma anche dagli atteggiamenti più banali della nostra quotidianità. La fine di una civiltà prevede da sempre l'invasione di orde barbariche che si insinuano nelle strutture portanti e a poco occupano tutti i posti di potere. Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed esangue, tanto più è certa e inevitabile la vittoria dei barbari.

da fare, dico niente da fare, con niente da dire. Avete capito che anche l'aspetto si può migliorare. Vi fate il viso, le mani, i piedi, vi fate i capelli, ma l'ansia cresce, vi fate le tette, il culo e le cosce.

idromassaggio, mezz'ora di stretching e via ballare. Con palestra la tua pastichina, ma senza eccesso. Un po' di orecchini, la lampada qua.

Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Eh già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo a fare...
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Mercoledì 24 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, vi arriva da Marco Casa. Oggi 24 giugno si celebra la festa di San Giovanni Battista, la Fête de la Saint-Jean, tradizionalmente accompagnata in molte regioni francesi e anche in Costa Azzurra dai celebri falò di Saint-Jean, ma anche dai fuochi d'artificio. Trovate sul nostro sito, all'interno di questo articolo, i link all'agenda e allo speciale fuochi d'artificio in Costa Azzurra per sapere dove si festeggerà questa sera e dove ci saranno i fuochi d'artificio questa sera in Costa Azzurra per la Fête de la Saint-Jean. E apriamo con il cinema. A Nizza e Monaco sono aperti i casting per i nuovi prequel della saga Oceans con Margot Robbie e Bradley Cooper. La produzione cerca comparse tra i 18 e i 90 anni per le riprese previste tra fine agosto e metà ottobre. Il film sarà ambientato durante il Gran Premio di Monaco del 1962 e racconterà un colpo spettacolare organizzato dai genitori di Danny Ocean. La produzione cerca centinaia di figuranti con profili molto diversi, se ne occupa il sito specializzato Thule Casting. E dunque sul nostro sito trovate anche questo riferimento. Il Consiglio Comunale di Nizza ha approvato nuove misure che rendono più flessibili gli affitti brevi. I proprietari potranno affittare la propria abitazione principale fino a 120 giorni all'anno invece dei precedenti 90. La decisione divide la politica locale. Il Comune sottolinea i benefici economici del turismo, mentre le opposizioni temono un ulteriore impatto sul mercato degli alloggi per i residenti. Oltre 1000 motociclisti hanno partecipato alla tradizionale marcia commemorativa dedicata a Coluche nel 40esimo anniversario della sua scomparsa, celebre attore e artista francese. Il corteo collegato a Villeneuve-Loubet a Opio, dove il celebre comico perse la vita nel 1986, l'iniziativa ha raccolto fondi per l'associazione benefica Resto du Coeur, fondata proprio da Coluche. Buone notizie per l'ambiente: sulla spiaggia vicino a San Raffaele è stato individuato il primo nido confermato della stagione di tartaruga caretta caretta sulla costa mediterranea francese. L'area è stata protetta e monitorata dagli esperti. Le uova potrebbero schiudersi entro la fine dell'estate, un segnale incoraggiante per la conservazione della specie. La meteo di mercoledì 24 giugno: in Costa Azzurra sole e venti deboli, bassa probabilità di pioggia nel primo pomeriggio, temperature elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime, allerta gialla in questi due dipartimenti per il rischio temporali, soprattutto nelle zone interne. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime tra i 36 di Monaco e Nizza e i 34 di Cannes e Saint-Tropez. Tenda minima 19 gradi, massima 24 e qui rischio temporali. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 24 giugno c'è il calciatore pallone d'oro Lionel Messi, 1987, calciatore argentino. Fatti storici accaduti nella data del 24 giugno, ancora sport e politica, 1995, il Sudafrica vince la Coppa del Mondo di rugby, la consegna del trofeo da parte di Nelson Mandela diventa un simbolo della riconciliazione nazionale. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Mercoledì 24 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, vi arriva da Marco Casa. Oggi 24 giugno si celebra la festa di San Giovanni Battista, la Fête de la Saint-Jean, tradizionalmente accompagnata in molte regioni francesi e anche in Costa Azzurra dai celebri falò di Saint-Jean, ma anche dai fuochi d'artificio. Trovate sul nostro sito, all'interno di quest'articolo, i link all'agenda e allo speciale fuochi d'artificio in Costa Azzurra per sapere dove si festeggerà questa sera e dove ci saranno i fuochi d'artificio questa sera in Costa Azzurra per la Fête de la Saint-Jean. E apriamo con il cinema. A Nizza e Monaco sono aperti i casting per i nuovi prequel della saga Oceans con Margot Robbie e Bradley Cooper. La produzione cerca comparse tra i 18 e i 90 anni per le riprese previste tra fine agosto e metà ottobre. Il film sarà ambientato durante il Gran Premio di Monaco del 1962 e racconterà un colpo spettacolare organizzato dai genitori di Danny Ocean. La produzione cerca centinaia di figuranti con profili molto diversi, se ne occupa il sito specializzato Tulecasting. E dunque sul nostro sito trovate anche questo riferimento. Il Consiglio Comunale di Nizza ha approvato nuove misure che rendono più flessibili gli affitti brevi. I proprietari potranno affittare la propria abitazione principale fino a 120 giorni all'anno invece dei precedenti 90. La decisione divide la politica locale. Il Comune sottolinea i benefici economici del turismo, mentre le opposizioni temono un ulteriore impatto sul mercato degli alloggi per i residenti. Oltre 1000 motociclisti hanno partecipato alla tradizionale marcia commemorativa dedicata a Coluche nel 40° anniversario della sua scomparsa, celebre attore e artista francese. Il corteo ha collegato Villeneuve-Loubet a Opiot, dove il celebre comico perse la vita nel 1986. L'iniziativa ha raccolto fondi per l'associazione benefica Resto du Coeur, fondata proprio da Coluche. Buone notizie per l'ambiente: sulla spiaggia vicino a San Raffaele è stato individuato il primo nido confermato della stagione di tartaruga caretta caretta sulla costa mediterranea francese. L'area è stata protetta e monitorata dagli esperti. Le uova potrebbero schiudersi entro la fine dell'estate, un segnale incoraggiante per la conservazione della specie. La meteo di mercoledì 24 giugno: in Costa Azzurra sole e venti deboli, bassa probabilità di pioggia nel primo pomeriggio, temperature elevate. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel VAR e nel Dipartimento delle Alpi Marittime, allerta gialla in questi due dipartimenti per il rischio temporali, soprattutto nelle zone interne. Minime lungo la costa 25 gradi, le massime tra i 36 di Monaco e Nizza e i 34 di Cannes e Saint-Tropez. Tenda minima 19 gradi, massima 24 e qui rischio temporali. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 24 giugno c'è il calciatore pallone d'oro Lionel Messi, 1987, calciatore argentino. Fatti storici accaduti nella data del 24 giugno, ancora sport e politica: 1995, il Sudafrica vince la Coppa del Mondo di rugby, la consegna del trofeo da parte di Nelson Mandela diventa un simbolo della riconciliazione nazionale. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento, e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Well, I seen you before on that discotheque floor. You were dry.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

We'll do a gospel song now. One titled, He Said.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Sit Up. Stay.

0: Santa Ocean.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: tutto un altro sound.
1: Just Train, il jazz e oltre alla radio.
2: L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio. Ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Arise per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Gale in Gaelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin, paroliere, e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Gale in Gaelico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina, l'ascolto è con questa Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada.

se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto

questo lo so. Un po' come tu ti aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: so, forse sarà disagio da caldo, ma a me sembra di aver già salutato tutti almeno 4 volte. Vabbè, comunque non importa, lo faccio la quinta.
1: Come mai anche a me fare questa cosa? A te no? Vabbè, non posso.
0: Benvenuti amici, 927 kHz di Power 927 si sono accesi anche questa sera. La voce che sentite è ovviamente quella di Luca Conti, ma non è solo.
1: Ma no, c'è anche Luca Marini presente.
0: Ma non solo!
2: I'm back e non solo.
0: Bentornato, bentornato.
1: C'è una quarta presenza.
2: Abbiamo
1: qua.
2: Una quarta presenza.
0: L'ospite vero è lei.
2: Esattamente. Esattamente. Che
0: salutiamo.
2: Ma sai le botte che si piglia da destra e sinistra stasera?
0: Ma speriamolo.
2: Capito? Perché certo. Almeno adesso da destra glielo do io, da sinistra le piglia autorizzate, peraltro.
0: Benissimo.
2: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Claudia, nonché la signora Marini.
3: Piacere di essere qui.
0: Non è la prima volta, ma è sempre un piacere.
3: No, sempre un piacere, sì.
0: È un po' meno un piacere ospitare tutte le mercoledì tuo marito, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, tocca a voi sopportarlo, almeno me lo togliete a me da un attimo.
2: Chiedo scusa in anticipo agli ascoltatori per le meteore delle ultime 3 settimane, ma purtroppo sapete com'è.
0: Sono stati momenti memorabili.
1: Memorabili.
2: Ho avuto il piacere di ascoltarli.
0: Sì,
2: certo.
0: Vabbè, facciamo finta di nulla, va. Vediamo se c'è ancora qualche radio partner superstite. Noi proviamo a salutarle. Speriamo.
1: Noi le salutiamo, dai. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: Vabbè, meno male che Claudio ha pensato bene di non fare riprese almeno subito all'inizio.
2: Non subito all'inizio, però dopo le do delle istruzioni.
0: Buttami una direttiva.
2: Ci penso io. Diamo il nostro numero WhatsApp.
0: Avanti.
1: Quindi 351-9626-927. Lo do io.
0: Che bella la base.
1: È partita la base. Io non vedevo l'ora.
2: Dai numeri stasera.
1: Sì. E ricordiamo anche la nostra pagina web www.power927incifre.eu.
0: E naturalmente la nostra pagina Facebook è sempre attiva. Cercateci Power 927, 927 scritto in cifre. Mi raccomando, è importante questa cosa, perché sennò trovate altra roba.
2: E cominciamo a anticipare una cosa. Anticipiamo una cosa. Che grazie a un nostro ascoltatore. Sì. Che ci ha scritto già da un bel pezzo, perché non è una cosa recente. Che
0: sì, è Big Peace.
2: È già un mese che ci ha messo al corrente, che è Anton De Martini, al quale diciamo grazie.
0: Ha
2: fatto un canale Telegram dove sono presenti tutte le registrazioni delle dirette del Nighttime Lover. Vado a memoria, mi sembra addirittura dal 2024.
0: No, addirittura, mamma
2: sì,
0: mia.
2: Sì. Adesso va.
0: Secondo me è un po' troppo. Vabbè, comunque, guarda, sicuramente ci sono quelle dell'anno scorso e di quest'anno.
2: Sì, quelle sì, assolutamente.
0: Forse il 2024
2: però,
0: un po' troppo.
2: Adesso vado a fare un cecchino.
1: Ma comunque, la cosa bella qual è di questa cosa qui? Che in tempo zero, a mezzanotte, viene pubblicata la puntata.
0: Sì, bravissimo.
2: Ti confermo che dal 25 luglio 2024.
0: Va bene,
1: sì, ottimo.
0: Allora, visto che siamo in tema di notizie, di novità, vi dobbiamo anticipare che a brevissimo sarà pubblicata l'app ufficiale Android. Ve lo diremo settimana prossima, quando abbiamo la notizia ufficiale, ve la daremo a ride. È veramente insopportabile.
1: La tester.
0: Lei è una tester, sì, certo. Sì, tu sei una tester. Vabbè, niente. Se capito, credo.
1: Sì.
0: Vabbè, che ne dite? Agevoliamo la sigla?
2: Agevola.
0: Sì, dopo tutte queste stupidate, un po' stona, ma va bene lo stesso. Walking down the street. Kicking cans. Looking at the radio. Medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave or running on the wire. Power
4: hour, 9 to 7. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Gondi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, ma ce lo siamo detti prima.
0: Pensa che mi sono spettinato con i bassi di questa jam, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ, che qui vogliamo celebrare perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Jam è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome. Tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, qualcuno sei solo tu. Comunque.
1: No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego,
1: del
0: secondo
1: genere.
0: Te è morto Michael Jackson?
2: Secondo me no.
1: Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene. Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera, insomma, ci sono state alcune macchie. Devo dire.
1: Quella non se la
0: quella
1: toglie
0: macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più. Manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi Radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: E cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quella assolutamente no.
1: Imbarazzante, cioè.
0: Cos'è che era?
2: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim, esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine
0: dimmi.
1: Fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi In the Midnight Hour salutiamo tutti,
2: sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep, appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati.
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo. Tutto bene, vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo
2: qua. Sto pezzo non c'è neanche in archivio.
0: E vabbè.
3: Ma te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda e date una risposta.

0: Anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio, perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy, con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Quindi
2: nel video,
0: mi
2: insieme alla playlist, metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto?
2: Diego? Esattamente.
0: No, non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: No, perché ho detto una cosa, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot
2: ero
0: stasera.
2: Ero pronto.
3: 927. Nighttime Lover.

0: Direi che praticamente parla di noi, no? Di qualcosa.
1: No,
0: di
1: cosa
0: qualcosa.
1: Vuoi che dica? Fenomeni siamo noi, cioè.
0: Bravo.
1: Dai. No,
0: Generazione di fenomeni, questo era Gaetano Curreri, i suoi Stadio, nato il 26 giugno del 1952, per cui gli anni passano anche per il buon Gaetano, che con la sua formazione è stato per molti anni sparring partner di Lucio Dalla e che poi ha ottenuto anche un discreto successo come gruppo a sé. Pensate che questo pezzo era la sigla della serie televisiva I ragazzi del muretto. Ve li ricordate, i ragazzi del muretto? Io assolutamente no, però
1: mai visto,
2: mai visto.
1: Sì. Eccola,
0: tu te ricordi, Claudia?
1: Questa,
0: sì?
1: Questa è l'enciclopedia televisiva.
0: Siamo, penso, inizio anni 90.
2: Sì, sì, una roba tipo i ragazzi della terza C.
3: Sì, sì, una roba del genere.
0: Sì, no, non si sbaglia. Adesso abbiamo Rick James in sottofondo. Sexy, sexy, sexy.
1: Sexy, sexy.
0: Ma non è questo il titolo, eh?

0: sempre molto positivo quando facciamo scoperte inquietanti nelle nostre ricerche fuori onda.
1: E di positivo
0: onda.
1: Non so se era solo quello, perché poteva essere, perché lui faceva
2: i basta,
1: Pride.
2: Basta.
1: Lui coi Pride andava a nozze, mi sa, eh.
0: E questo cosa c'entra?
1: No, nel senso che è positivo.
0: Sì, no, lo so, certo. Volevo arrivare a fargliela dire la cosa, perché si è capito subito dove stasse andando a parare, certo.
1: Boh. Comunque il povero Rick James non è più tra
0: non
1: noi.
0: Non è più tra noi, da molto.
1: Da molto. Dal 2004.
0: Questa era Dance With Me. E qui c'è lo zampino di Berry Gordy, Deus Ex Machina della Motown, che a metà degli anni Ottanta fondò un'etichetta a suo nome con la quale pubblicò molti brani e in particolare alcuni dischi raccolti di successo, Greatest Hits, quindi come questa a nome di Rick James, dalla quale abbiamo appunto ascoltato Dance With Me, ma qui c'era veramente un po' tutta la sua produzione da Super Freak, You and I, eccetera eccetera, insomma, se qualcuno può interessare. Adesso invece ci sono i Rise in sottofondo.
3: Che potevo tranquillamente utilizzare come meteora.
0: Eh certo, ma capita spesso in realtà.
1: Fin troppo. Noi,
0: soprattutto sulle canzoni scelte da Luca Marini.
3: No, questa l'ho scelta io.
1: Hai visto?
0: A stare vicino allo zoppo, vabbè. Just as sweet is your love. I Rise.

0: Beh, se questo pezzo vi sembra molto 101 like, avete azzeccato, perché è proprio lo spazio che dedichiamo alla mitica Radio Milano International. Ogni nostra diretta del mercoledì prevede, infatti, intorno alle 22.45 un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un ex disco 101. Non ne abbiamo la certezza, i nostri archivi non arrivano sino a questo, però sicuramente il pezzo di Rooney and Angela che abbiamo ancora in sottofondo avrebbe potuto tranquillamente entrare fra i preferiti di Milano International. E si sta un po' trasformando la nostra serata in una serata meteore, perché anche loro in realtà come coppia hanno inciso solo tre album. Il primo del 1980 è questo, del quale ricorre l'anniversario, perché è stato pubblicato il 22 giugno del 1980, per cui sono passati 46 anni, ragazzi.
1: Magari loro non hanno fatto grandissimi pezzi, ma grandi produttori comunque.
0: Loro sono stati grandi produttori, hanno fatto comunque dei prezzi pregevoli. E poi c'è stata una litigata, perché praticamente Angela si mise a un certo punto a scrivere canzoni per gli Isley Brothers, e a René non piacque molto la cosa, si incavolò parecchio.
2: Hanno troppi pezzetti carini per farle mettere. Per essere mettere sì, devi averne due, massimo tre.
0: No, loro ne hanno così effettivamente.
1: E ce n'è di così.
0: Ad inizio serata abbiamo già parlato di René Moore, in occasione del pezzo Jam di Michael Jackson, ve lo ricordate?
2: Certo.
0: Tutto torna.
1: Tutto torna.
0: Non ce n'è, tutto torna.

0: E dai, cantiamo un po' su questo break, dai, can you handle it? No, vabbè, niente, proprio, non vi vedo in forma, non vi vedo in particolare forma.
1: Me l'hai aperta nel punto sbagliato.
0: Ah, certo, certo. Aspetta, l'apro.
1: No, no, quello lo fa lui. Quello lo fa lui.
0: Vabbè. Dicevamo nel fuori onda che teoricamente anche lei, Sharon Redd, potrebbe entrare nella nostra platea di Meteore, perché ha realizzato 3 album alla fine e si ricordano pochi singoli. Beh, questo anche, è uno, ma
2: degni di nota, poca roba.
0: Degni di nota, poca roba.
3: Molto
0: sì.
3: Giovane, eh?
0: Infatti, è mancata molto, molto presto.
1: Giovane,
0: sì.
1: Quindi
0: sì, sì, sì.
1: Non aveva neanche 50 anni.
0: Questa era la sua Can You Handle It. Invece per il prossimo pezzo tradiamo il nostro claim, quindi niente 90s to 70s, ma una cosa recentissima, vero Luca?
2: Recentissima, perché si parla di 4-5 giorni fa è uscito questo pezzo.
0: Incredibile, passiamo una news, bellissima.
2: Esatto. Un pezzo di Chaka Khan, che ha già 73 primavere, la signora.
0: Però
2: insieme a Snoop Dogg, già tedoforo di ultimamente
0: pedofilo,
2: qui.
0: Pedofilo, sì. Snoop Dogg.
2: Tedoforo.
0: Ah, scusa.
2: Non ci credo, ha detto però.
1: E perché tu cosa hai detto fino adesso?
2: Io mai,
1: mai detto.
0: E quindi cosa ha fatto Chuck e Snoop? Cosa hanno fatto Chuck e Snoop?
2: Hanno fatto questo album qui che esce il 18
0: Oppure
2: di settembre.
0: Oppure Can e Dog, come preferisci.
2: Can e Dog. Dai, passiamo al notiziario, bollettino della neve.
1: No,
2: facciamo.
1: Ma non solo lui, anche Lenny Kravitz.
0: Ma dove? Cioè, in questo disco?
1: In quest'album.
0: Ah, nell'album.
1: Ha fatto anche dei pezzi con Lenny Kravitz. Non solo con
0: Ma noi ascoltiamo quello con Snoop Dogg.
1: Con Snoopy e Lucy.
2: Agevola.
1: Charlie Brown.
2: Agevola.
0: Come si intitola il pezzo?
1: Chuck E. Woodstock.
2: Non me lo ricordo. Boogies in My Soul.

0: Beh, direi una scelta particolare per questo nostro momento Made in Italy, il secondo della serata, dedicato a lui, Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno del 43, che quindi proprio domani festeggerà il compleanno. Abbiamo scelto Voglio una donna dal suo Camper del 1992, perché è una canzone che all'epoca suscitò non poche polemiche, fu accusato addirittura di misoginia, eccetera, eccetera, mentre in realtà la sua era un'intenzione ben diversa, era quella di esortare le donne a non comportarsi come gli uomini in carriera, insomma, con tutti i difetti che ne conseguono. Però
1: infatti lo fanno,
0: certo, ma infatti lui fu accusato di misoginia perché si prese come, no, voglio una donna con la gonna, e si scatenarono delle polemiche, come del resto è successo recentemente con De Gregori, che si è schierato contro il politicamente corretto, insomma, cose che alla fine a noi interessano poco, no? Giusto?
2: Quasi
0: interessa
2: niente.
0: Invece Janet.

0: Io speravo che la presenza della tua signora ti rendesse un pochino più malleabile, ma vedo che invece c'è niente da fare. Va bene.
1: Forse sono anche peggio, ma
0: infatti. Bella. Cos'è che volevi passare da questo album tu? Controlla, no? Guarda un po'.
1: Control. Young Love.
0: E invece, visto che ti sei assentato proprio nel momento dello spazio italiano, cavoli tuoi, ho scelto di mia iniziativa Say You Do, che è il pezzo che mi ha fatto conoscere non solamente quest'album, che peraltro è il primo di Janet Jackson, ma
1: proprio
0: lei.
1: La Janet.
0: Beh, lei come cantante, no? La conoscevo già perché sai che interpretava la parte della fidanzata, del fratello di Arnold, eccetera. Non mi ricordo più come si chiamasse in quella cerca di serie, la memoria.
2: Te lo dico io?
0: Sì.
2: Te lo dico io?
0: Vabbè,
2: la fidanzata di Willy?
0: Sì.
2: Charlene.
0: Quando fa lo splendido così, deve avere la spocchiosità fatta uomo.
2: Perché c'ho qui un hard disk.
0: Un computer.
1: L'hard disk della Maxtor.
0: Esatto, quindi è già andato da anni. Va bene. Qui abbiamo una prima scelta, però, bella questa.
1: Sì, vabbè.
0: First choice. Hermit and Extremely Dangerous. Mamma mia, armato e anche estremamente pericoloso. Il tuo ritratto,
1: scappiamo.
0: Praticamente.

0: per la serie mettiamolo in crisi questo povero Cristo. Ah,
1: le canzoni belle durano sempre troppo poco.
0: Beh, come spesso accade, del sì. Resto
1: 1973 sto pezzo, ragazzi. Si sente, però
0: questo bello. Invece un po' dopo, ma non tanto,
1: un po' dopo, ma mica tanto dopo,
0: che annetto. Non avevo neanche avuto il tempo di preascoltarlo, dovevo andare così a braccio. Vabbè, bella. Candy Staton, e fin qui ci siamo.
1: Fin qui ci siamo.
0: Un po' sul disco, sulla disco siamo sicuramente, giusto? Night on Broadway, mi pare, vero?

0: Beh, devo dire che a volte il momento meteoro ci regala delle vere perle. Non è questo il caso.
1: No, decisamente.
2: Infatti adesso faremo la meteora in tipico stile marino.
0: Cioè, che facciamo?
2: Sì, sì, sì. Facciamo la meteora in tipico stile.
0: Ma davvero?
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Visto? È già partita l'altra.
1: È già partita l'altra.
0: Vabbè, ma non dici qualcosa?
2: No, allora è produzione italiana, sono di Milano, Stefano Pulga, Italo Disco. Cano era il nome della band, okay, non c'entra niente. Okay. Perché il cantante era un tale Glenn White di origine caraibiche.
0: Pensa.
2: Hanno fatto più successo di alcuni pezzi disco durante il periodo dello studio 54, perché sono dell'Annus Mirabilis 1979.
0: Cioè come formazione?
2: Assolutamente sì. Però. Nascono in quel di Milano.
0: Oh yeah. Ma questo però è un pezzo dell'83.
2: Mi sembra che avevano proprio gli studi di registrazione, sì, in via dei Fiordalisi al 10. Così, a memoria.
0: Ti sembra, dai, di ricordare.
2: Mi sembra di ricordare che memoria.
1: E mi sembra che io ci abitavo anche quella via lì.
2: Quindi fatti delle domande. Ascoltiamo la Darwin.

0: Sai, Luca, che sono rimasto un po' deluso da questo spazio meteore. Dopo tre settimane di tue tue ottime interpretazioni,
1: esatto,
0: diciamo, ritorni titolare, è stato un po' sottotono. Veramente, come mai? Forse non piaceva l'articolo, no?
2: Demotivato, cioè,
1: è stato
2: lo spazio è stato trattato, sì, però in maniera pessima.
0: Hai ragione.
2: Io mi sono demotivato, anzi, però, sto pensando di chiudere la rubrica.
0: Settimana prossima invece ti puoi sfogare, secondo me, perché lui non c'è.
3: Prenderò una.

0: come dicevamo nel fuori onda, KC sono sempre una garanzia, lo sono anche KFC in questo caso, perché un po' di fritturina nel nostro vinile si sente. E questa, vabbè, devo veramente riannunciare sto pezzo qua. No,
1: ma no,
0: poi avvio Boogie. Oh, mi sono spaventato anch'io.
1: Pensa, io no.
0: E va bene, qui abbiamo l'uomo con la pianola, che però in questa occasione l'ha lasciata a casa, fortunatamente.
1: A buon tempi?
0: Sì, sì, a buon tempi è stata archiviata, almeno per oggi. Lui ovviamente è Stevie Wonder, Stefano il Meraviglioso, Do I Do.

0: che parti per le ferie?
1: Ce scusa. La siamo proprio goduto, sto pezzo me lo siamo goduto.
0: Merdaccia, guarda. Quando parti per le ferie?
1: A breve.
0: Confortami, siamo vicini?
1: Sì, vicini.
0: Vabbè, era Mango con Bella d'estate. Del resto questo è un pezzo straordinario, uno dei più belli del suo repertorio, scritto con e da Lucio Dalla, per cui scusate se è poco. Se dovessi fare una classifica delle sue tre canzoni che più mi piacciono, metterei questo al terzo posto, Oro al secondo e Mediterraneo al primo. In quel caso collaborazione con Mogol, insomma, vabbè, grande Pino Mango, ci manca moltissimo. E con lui abbiamo chiuso gli spazi Made in Italy per questa sera. E ne apriamo un altro veramente meraviglioso, che è quello dedicato allo slow jam e alle ballate. Già in sottofondo una canzone che ogni volta che l'ascolto mi riempie il cuore. Ma niente, bellissimo. Stupenda. Sono gli Isley Brothers, anzi Isley Jasper Isley. E qui ci vogliono almeno gli accendini.
1: Adesso faccio io, vado. Facciamo.

0: mai ha risaputo, una delle ballate che preferisco della storia della musica proprio. Isley Jasper Isley, Every Woman, Every Man, Joy, The Caravan of Love. Are you ready? Non lo so, tu non mi sembri prontissimo, detto così, fuori dai denti.
1: No, no, non ci sono mai le cose che voglio io qua.
0: E non ci sono mai, è vero.
2: E farsi delle domande.
1: No, e qualche domanda me
0: però
1: la faccio.
0: Abbiamo fatto una ricerca approfondita, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato, devi ammetterlo questo. Invece quelle che sceglie Diego facilmente si recuperano, insomma.
2: Perché non le conosce solo il tuo vicino.
1: Esatto, e quindi qualche domanda me la faccio però,
0: Questo è un pezzo degli OJs. Un po' inconsueto forse, però gradevolissimo. Darling, darling baby.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: malgrado le avversità della vita bisogna sempre credere all'amore. Un po' questo è il messaggio della canzone di Carly Simon, Coming Around Again, con la quale abbiamo l'occasione di fare i nostri auguri alla cara Carly, nata il 25 giugno del 1943, per cui gli anni passano anche per lei e qui si galoppa, ragazzi, verso assolutamente dei nostri, e quindi la cosa ci riempie di gioia. Tra l'altro ho visto una foto abbastanza recente e devo dire che per l'età che ha, ragazzi, è ancora una bella donna. Del resto da giovane lei era uno spettacolo, all'epoca in cui era sposata con James Taylor, devo dire che non era niente male. Intanto in sottofondo una scelta, vabbè, non so che sto a dirla, vabbè, fare.
1: Ah sì, dai,
0: un'altra Luca Marini Selection.
1: Forza.
0: Che viene a inquinare anche lo spazio dedicato all'Oslo Jam e alle ballate.
1: Io qui do il meglio.
0: Questa roba.

0: Allora, siamo in studio in quattro. Io, pollice verso assolutamente. Tu, Diego? Anche lui, benissimo. Claudia?
1: Insomma,
0: piace solo a te, cavolo. Cioè,
2: ma meno male. Vado fiero.
3: Vai in ferie
2: tra un po', ma vado fiero.
0: Vabbè, brand new Avis con Sometimes, vabbè, diciamo
3: sometimes,
0: che ci...
3: Sometimes, una volta,
0: come si dice? One volt, vabbè, niente, dai.
2: Niente, vai.
0: Anche questa non è proprio una lentissima, è una mezz'ora un po' particolare delle nostre slow jam stasera, però
3: un
0: vabbè.
3: Po' di riserva adesso.
0: Però quantomeno questa è bella.
2: Ecco, ecco, sì, dobbiamo dirlo, questa è proprio bella. Ma va bella veramente.
3: Allora, sui pollici.
0: Sì, sì, tutti su. Io ne alzo due di
3: 3 a 1. Come prima?
0: Va bene così?
2: Benissimo.
0: Va bene. E poi qua c'è lo zampino di Jimmy Jam & Terry Lewis. Come può non piacerti?
2: Come fa?
0: I legumi umani insieme a Jimmy Jam & Terry hanno combinato delle cose incredibili. Soprattutto questo pezzo qua, Human.

0: Diego, pare che Luca abbia dovuto andare via prima, per cui ha detto di salutare noi per lui.
1: No, è qui, è qui.
0: Ho la sensazione che sia rientrato. Ma senti che pezzo è questo qua, altro che quella vaccata che mi hai fatto mandare in onda prima. Ma su, parliamo, ragazzi. L'ultimo lento della serata prima della sigla di chiusura è per PhD. E questo sì che è un lento.
2: Eh sì.
0: I don't know.

0: Vabbè, però se mi impegno riesco anch'io a trovare pezzi che non saranno inseriti nella nostra playlist di Spotify, perché incredibilmente questo pezzo di PhD non compare, non so come mai. Ce l'hai One Let You Down e non questa, non capisco.
1: Capata.
0: Per chi fosse interessato appunto a conoscere il nome del, il titolo esatto del, del brano di PhD, era I Did Know. E sulle ultime note di questo pezzo dobbiamo salutare le nostre radio partner e ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
1: Che però, siccome ho avuto un po' da fare,
0: infatti con il ringraziamento globale sono tutti compresi, sono tutti,
1: grazie a tutti, diciamo,
0: grazie a tutti,
1: purtroppo,
0: certo, esatto, esatto. È un ritorno un pochino traumatico,
1: diciamo in sordina.
0: Sì, così, vabbè, così si dice, in sordina. Se
2: devi fare un gli auguri a un altro che leggevo qui nella scaletta, no?
0: Chi è che devi fare gli auguri a un altro?
2: Cioè, hai messo in scaletta uno. Buon compleanno a quello dei Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac, però non avendo passato niente dei Fleetwood Mac, vabbè, tendevo a lasciar correre. Vabbè, facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che è un cofondatore dei Fleetwood Mac, appunto.
2: Non dei Fleetwood Mac.
0: 24 giugno, quindi proprio oggi, perché ci sta ascoltando in diretta.
1: È un
0: ma
1: finale drammatico.
0: Che cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Non ho sentito. No, ma meglio, meglio.
0: Ma ride. Se ride vuol dire che ha detto
2: una stupida. Però ho fatto ridere anche la signora Marini.
1: Ma no. Ride sulla fiducia.
0: Ascolta,
1: lei.
0: No, non ride sulla fiducia.

Svetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo, quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola, perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari, e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa, e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

Un saluto da Marco Casa, ben trovati all'appuntamento con l'agenda della Costa Azzurra, gli eventi da non perdere nella French Riviera nei prossimi giorni. E gli eventi vanno sotto due cappelli principali, quello della Fête de la Musique, una vera e propria istituzione francese, diffusa anche in altre parti d'Europa, ma in Francia è molto sentita, la Festa della Musica, il primo giorno d'estate, il 21 giugno, in tutte le città, in ogni villaggio, in ogni quartiere della Francia e della French Riviera risuonano orchestrine, band, DJ con tutti i generi musicali. L'altra manifestazione di questo periodo è per il 24 giugno la Festa di San Giovanni, molto sentita anche in Costa Azzurra. Ma vediamo gli eventi nel dettaglio. Ma prima di parlare della Fête de la Musique, parliamo delle settimane dedicate al benessere col Mojo Mojo Festival fino al 28 giugno a Hyères, alle Saline, un'oasi di relax immersa nella natura per chi desidera staccare dalla routine e ritrovare equilibrio e serenità. In programma lezioni di yoga, pilates e respirazione guidate da professionisti e poi laboratori creativi di ceramica e acquerelle, passeggiate alla scoperta dell'ambiente naturale circostante. Venerdì 19 giugno, festa della Saint-Jean, festa di San Giovanni, 6 giorni di tradizioni e spettacoli a Saint-Jacques à Ferrat. Dal 19 al 24 giugno torna uno degli appuntamenti più amati della Riviera con il villaggio di Saint-Jacques à Ferrat, vicino Nizza, che celebra la festa di San Giovanni con un ricco programma di eventi che unisce folklore, musica, gastronomia, sport e tradizioni popolari. Trovate il programma completo sul nostro sito radionizza.it, ma già qui vi posso anticipare l'appuntamento con la serata danzante animata dal DJ DJ, così si chiama, al Teatro de la Mer, il venerdì alle 19, sabato 20 giugno spazio al concorso di pasticceria all'Espace Lenereide, poi sfilata folcloristica del gruppo Nice La Bella. Domenica 21 giugno alla spiaggia Cross the Pen ci saranno gare di paddle, kayak e poi giochi vari e un aperò sulla spiaggia. Lunedì 22 c'è il torneo di pétanque, gran finale mercoledì 24 giugno con la suggestiva processione delle lanterne fino al vecchio faro di Saint-Jacques à Ferrat, l'accensione del falò di San Giovanni alle 22 e il grande spettacolo pirotecnico alle 22:30 visibile dal porto e dalle spiagge del borgo. Sabato 20 giugno Festival di Arte Urbana alla Brig, per due giorni il borgo della Brig si trasforma in una galleria a cielo aperto dedicata all'arte contemporanea. Artisti, installazioni e performance animeranno le piazze del paese in un incontro tra creatività urbana e patrimonio storico. Luce, alberi e colori, laboratorio creativo per tutte le età. E l'appuntamento di sabato 20 giugno presso IAP Monaco dalle 16 alle 18 in Quai Antoine Premier a Monaco al numero 10. Un pomeriggio artistico aperto a bambini e adulti per sperimentare una tecnica originale utilizzando le penne Bic colorate insieme all'artista Rosalba Butera. Attraverso il tema della luce, degli alberi e del colore, i partecipanti realizzeranno opere ispirate alla natura in un'atmosfera conviviale e creativa. Il materiale sarà fornito dagli organizzatori e la partecipazione è gratuita. Informazioni sul nostro sito radionizza.it. Anche il quartiere di Sant'Isidor si prepara alla Fête de la Musique, sabato 20 giugno, concerto di musiche rinascimentali insieme all'ensemble Souffle d'Azur alle ore 18 presso la chiesa Notre-Dame-du-Rosaire a Nice Sant'Isidor. Ed entriamo nel vivo della Festa della Musica. Come dicevo, ogni villaggio della Costa Azzurra, non solo della Costa Azzurra e di tutta la Francia, ma ogni villaggio, ogni quartiere, ogni via risuona di musiche di ogni genere eseguite da orchestre, orchestrine, piccoli ensemble, grandi band e DJ. Per esempio a Montaroux dalle 19 alle 23 in Place du Clos, nel cuore del villaggio, sotto i platani della piazza principale dove si gioca a pétanque, si esibiscono i gruppi Sunbird e Ginger Ale per una serata all'insegna della musica dal vivo. Festa della musica anche a Villeneuve-Loubet presso il polo culturale Auguste Escoffier dalle 15 alle 24 con numerose esibizioni curate dagli artisti e dai professionisti musicali della città. Festa della musica sempre domenica 21 giugno anche a Cagnes-sur-Mer, in diversi luoghi della città si spazierà dal jazz al rock al pop.
Festa della musica domenica 21 giugno a Saint-Tropez, nel centro storico del villaggio di Brigitte Bardot, dalle 19 alle 24, 5 concerti in diversi luoghi, simbolo della città, per una serata all'insegna della musica e dell'intrattenimento. Ci sarà il pop, il funk, non mancheranno poi la musica classica e anche le proposte più legate alla disco music. Domenica 21 giugno ancora Festa della Musica a San Raffaele, dalle 19 alla mezzanotte in centro città, 7 palchi distribuiti in vari luoghi di San Raffaele proporranno pop rock, funk, DJ set, musica urbana ed elettronica. Anche Grass Fed de la Musique, dalle 17 alle 24 di domenica 21 giugno nel centro storico, una grande arena musicale con jazz, funk, reggae, rock, pop, folk e musica elettronica. Villefranche-sur-Mer, sempre domenica 21 giugno, sempre Festa della Musica, dalle 11 alle 18.30 nel centro città vecchia e nel Port de la Santé. La giornata si apre con il concerto degli allievi del conservatorio in Place Philippe Poulenc. Alle 18.30 il Porto, la città vecchia e Place Amélie Poulenec ospiteranno concerti e animazioni musicali per tutte le età. Torniamo a Nizza Saint-Isidore, Festa della Musica domenica 21 giugno, 18.30, Claude Bull, cioè dove si gioca a bocce. Il comitato delle feste di Saint-Isidore propone una serata musicale conviviale con la partecipazione del giovane artista Alexis Kenaza e numerosi momenti di intrattenimento insieme a questo DJ. Ancora musica, non è più Fête de la Musique, ma è come se lo fosse. A Nizza, Palais-Nicaillat, arriva Zucchero Fornaciari per il suo World Tour alle ore 20. Una delle più grandi voci della musica italiana torna in Costa Azzurra con oltre 40 anni di carriera e successi internazionali. Zucchero propone uno spettacolo che ripercorre i momenti più importanti della sua carriera martedì 23 giugno alle ore 20 al Palais-Nicaillat di Nizza. E ancora in chiusura da segnalare Fête de la Saint-Jean, Festa di San Giovanni con i fuochi di San Giovanni a Grimaud col Gran Falò dalle 18 in poi nel centro storico, martedì 23 giugno e mercoledì 24 giugno fuochi di San Giovanni anche a Biot. Il programma a Biot dalle 20.30 in poi prevede una sfilata folcloristica, l'esibizione del gruppo La Brisaldo, il brindisi dell'amicizia, i bicchieri non mancano visto che è la città del vetro, e dalle 22 l'accensione del Gran Falò con il tradizionale salto del fuoco accompagnato da musiche popolari. Ritrovate gli eventi in programma in Costa Azzurra nei prossimi giorni anche sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo in onda sulle onde medie di Centrale Milano e in podcast sui siti di Radio Nizza, radionizza.it principalmente, nei prossimi giorni. Grazie per l'ascolto e un saluto da Marco Casa.

Centrale Milano, un treno di musica.